Dare non sono di desideri bonita, impulserai. Ah, in parlare di desideri bonita, impulserai. Fagli, fagli, fagli, dare, vedi, ieri, impulserai. Adi, ieri, ieri, impulserai. Adi, ieri, impulserai. Chira, io, punita, vedi, non sono di tu, punita, vedi, non sono un arco, impulserai. E lui, sarà di nessuno,

Sa, così de che morto fuori, sai, sì, che era di chiaro, se tu gane, de chi che di gramma del collaboratore, non che gli chiami, non che gli chiami, a me di morendere a tecnici, in grede, San Felci, cane, sciocco, car, cabin, tecnica, di minuduru, Mahmoud Gasra, Emre, stagiaire, me, Yusuf, me, Adraman, Mahmoud, di Cheki, car, mi cura da, non che gli chiami, Mahmoud Saleh. A dete, non che te, non, Umar Idris, Umar era la balana, la brandek. Ama chatrana lo kufrikina moshan al shafanet in damen in jikan la rahamjun. Alla giso fichere casato zor, de giga di grembek in effok dondok. Sato zo sawa so udruburki bargazali moye gnagene. Sato zo sawa so kargu jisharfe kalacho egnagene. Assalamu alaikum.